0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della radio Lussi in Piccolo, la nostra piccola emittente isolana, la quale vi porta le informazioni, le novità, le notizie, nonché le previsioni meteo. Con voi oggi Leana e queste sono le attualità locali. Oggi è il 27 luglio, lunedì, il sole è sorto alle 5.43 minuti e tramonterà alle 20.33. La Chiesa Cattolica festeggia San Pantaleone. E queste sono le notizie locali. I giochi estivi di Neresine proseguono con il torneo di Beach Volley, dopo che l'inaugurazione dei giochi estivi di Neresine è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Oggi e domani il programma prende il via con il torneo di Beach Volley nella categoria coppie. I visitatori potranno vivere due giornate di avvincenti partite e un'atmosfera sportiva, mentre gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di sport a sostenere i concorrenti. Il torneo di Beach Volley si tiene oggi e domani con inizio alle ore 17 presso il campo del campeggio Bucciagne a Neresine. Al via la nona rassegna del cinema italiano. Questa sera prende il via la nona rassegna del cinema italiano, che nei prossimi giorni proporrà al pubblico una serie di opere cinematografiche in lingua italiana. Il programma si apre con il dramma sportivo Il Maestro del regista Andrea Di Stefano. L'evento è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussi in Piccolo, mentre la rassegna cinematografica durerà fino al 31 luglio. Il film Maestro sarà proiettato questa sera alle ore 20.30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussi in Piccolo. Al Museo di Cherso si inaugura una nuova mostra. Presso il Museo di Cherso si inaugura oggi la mostra Cherso al passaggio del XX secolo dell'autrice Inga Solis, che accompagna i visitatori attraverso un periodo di grandi trasformazioni sociali, economiche e culturali sull'isola. L'esposizione illustra lo sviluppo di Cherso dell'amministrazione austriaca, il fiorire della cantieristica e del turismo, i cambiamenti nella vita quotidiana e l'ondata migratoria del fine Ottocento. Di particolare interesse sono gli oggetti restaurati presentati al pubblico per la prima volta. Dunque questa sera alle ore 20 presso il Museo di Cherso. Le giornate della Tramontana portano lo spettacolo per bambini Regoc. Il programma delle giornate della Tramontana di quest'anno prosegue domani con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Il pubblico avrà l'occasione di assistere al Regoc, una delle fiabe più note della scrittrice Ivana Berlich-Mazuranić, messa in scena dal teatro Peripetia di Varaždin. Domani dunque nella piazza alle 20.30, domani sera nella piazza Prizrekvah a Beli, lo spettacolo Regoc. Il Marmen String Quartet si esibisce alle serate musicali di Ossero. Il programma delle 51esime serate musicali di Ossero prosegue domani con il concerto del rinomato quartetto britannico Marmen String Quartet, uno dei più apprezzati giovani quartetti d'archi della scena musicale europea. Inizio alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero. La musica da film arriva sulla terrazza del Garden Inn. Al Garden Inn di Lussi in Grande gli appassionati di colonne sonore domani potranno godersi una speciale serata musicale dedicata al Film Music Orchestra, che interpreterà i più bei temi musicali dei grandi successi del cinema mondiale. Inizio alle ore 20.30 domani sera sulla terrazza del Garden Inn a Lussi in Grande. Uomo tratto in salvo dal mare grazie al tempestivo intervento dei passanti e del personale dello stabilimento. La rapida reazione dei passanti e del personale di uno stabilimento balneare ha evitato una possibile tragedia nella zona del Boric Beach Bar a Lussi in Piccolo. Secondo quanto riportato sui social media dai presenti, l'uomo è stato trascinato al largo dalle forti onde e, stremato dalla fatica, non riusciva più a rientrare a riva autonomamente. I testimoni riferiscono che sono stati immediatamente allertati i soccorsi tramite il numero 112 e che all'uomo è stato dapprima lanciato un dispositivo di galleggiamento di emergenza per mantenerlo a galla. Successivamente, con l'aiuto di una corda, i passanti e il personale della spiaggia sono riusciti a tirarlo in riva. Complimenti.
0: previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa, vento debole da nord-ovest, poi da sud-ovest. Mare poco mosso, visibilità buona. Temperatura massima per oggi 29 gradi. Temperatura del mare tra 24 e 26, un po' diminuita a causa il maltempo degli ultimi giorni. Domani stabile, sereno, vento debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Si parte per una nuova settimana. Vi invitiamo a iniziarla con un bel sorriso. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov, nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi, a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pashka Sirana, 200 grammi, a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato, 100 grammi, a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel, in diverse profumazioni, a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dalla redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo arrivati già al 27 luglio, lunedì, come passa il tempo. Il sole è sorto alle 5:43 minuti e tramonterà alle 20:33 minuti. Oggi il giorno durerà 14:50 minuti, la notte 9:10 minuti. Oggi è il 209 giorno del calendario gregoriano, mancano 157 giorni alla fine del 2026. La Chiesa Cattolica festeggia San Pantaleone. E il proverbio di oggi dice sole bianco, scirocco in campo. E queste sono le attualità. I giochi estivi di Neresine proseguono con il torneo di beach volley. Dopo che l'inaugurazione dei giochi estivi di Neresine era stata annullata a causa del maltempo, oggi e domani il programma riprende con il torneo di beach volley a coppie. I visitatori potranno assistere a due giornate di partite avvincenti e di grande atmosfera sportiva, mentre gli organizzatori invitano tutti gli appassionati a sostenere i partecipanti. Il torneo di beach volley si svolgerà oggi e domani con inizio alle ore 17 presso il campeggio Bucciagne a Neresine. Al via la nona rassegna del cinema italiano. Questa sera prende il via la nona rassegna del cinema italiano, che nei prossimi giorni offrirà al pubblico una selezione di film in lingua italiana. Gli organizzatori, come sempre, sono il regista e il caro amico di Lussino, Paolo Lippari. Il programma si apre con il film sportivo Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano. La manifestazione, organizzata dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo, e proseguirà fino al 31 luglio. Il film Il Maestro sarà proiettato questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Le giornate della Tramontana propongono lo spettacolo per bambini Regoc. Il programma delle giornate della Tramontana prosegue domani con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Il pubblico potrà assistere a Regoc, una delle fiabe più celebri di Ivana Brlić-Mažuranić, la nota scrittrice croata, e interpretata dal teatro Peripetia di Varaždin. Lo spettacolo fa parte del ricco programma estivo dell'Associazione Tramontana, che anche quest'anno promuove il patrimonio storico e culturale di Beli attraverso numerose iniziative per tutta l'età. Lo spettacolo Regoc andrà in scena domani alle ore 20:30 in piazza Prizrekvah a Beli. Il Marmenstrik Quartet alle serate musicali di Ossero. La 51esima edizione delle serate musicali di Ossero prosegue domani con il concerto del prestigioso Marmenstrik Quartet, uno dei più apprezzati giovani quartetti d'archi della scena musicale europea. Il pubblico potrà ascoltare musiche di Ludwig van Beethoven, Boris Papandopoulo e Wilhelm Stenhammer. Il concerto si terrà domani alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero e i biglietti sono disponibili sulla piattaforma entrio.hr. Un uomo salvato in mare grazie al rapido intervento dei presenti e del personale della spiaggia. Il tempestivo intervento di alcuni passanti e del personale di uno stabilimento balneare ha evitato una possibile tragedia nella zona del Boric Beach Bar a Lussin Piccolo. Secondo quanto riferito dai partecipanti attraverso i social media, un uomo era stato trascinato al largo dalle forti onde e, ormai esausto, non riusciva più a raggiungere la riva. I testimoni dicono di aver immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 112. All'uomo è stato prima lanciato un ausilio galleggiante per permettergli di rimanere a galla e successivamente, con l'aiuto di una corda, i presenti e il personale della spiaggia sono riusciti a riportarlo a riva. Secondo le testimonianze pubblicate sui social, l'uomo è stato tratto in salvo e sul posto sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco, il servizio di emergenza sanitaria e la polizia. Al momento non è ancora stato diffuso alcun comunicato ufficiale da parte delle autorità competenti sull'accaduto. La musica da film arriva sulla terrazza del Garden Inn. Gli amanti delle colonne sonore cinematografiche potranno vivere domani una serata speciale sulla terrazza del Garden Inn di Lussingrande. Si esibirà il Film Music Orchestra in formazione trio, proponendo le più celebri musiche tratte da grandi successi del cinema internazionale. Il repertorio comprenderà melodie fatte da film classici, d'avventura, romantici e contemporanei. Il concerto si terrà domani alle ore 20:30 sulla terrazza del Garden Inn a Lussingrande. Nuova mostra a Cherso. Oggi al Museo di Cherso si inaugura la mostra Cherso al passaggio al XX secolo dell'autrice Inga Solis, che raccompagna i visitatori in un periodo di grandi cambiamenti sociali, economici e culturali dell'isola. La mostra racconta lo sviluppo di Cherso durante l'amministrazione austriaca, la crescita della cantieristica navale e del turismo, i cambiamenti nella vita quotidiana e il fenomeno dell'emigrazione alla fine del XIX secolo. Tra le particolarità figurano oggetti restaurati esposti per la prima volta al pubblico, tra cui un salotto d'epoca, uno specchio dorato, un baule marittimo e una bandiera imperiale austriaca. La mostra rimarrà aperta fino al 15 ottobre. L'inaugurazione si terrà oggi alle ore 20 presso il Museo di Cherso. Gli esperti avvertono: non avvicinatevi ai delfini e non cercate di toccarli. Dopo il recente episodio di un tursiope, Oliver, durante un momento di gioco, ha colpito con la pinna un bagnante, trascinandolo per un istante sott'acqua. Gli esperti ricordano ancora una volta che i delfini sono animali selvatici, anche se sono bravissimi e buonissimi, ma è rigorosamente protetti dalla legge e che ogni incontro con loro richiede prudenza. Se un delfino si avvicina mentre state nuotando o navigando, è consigliabile mantenere la calma e non cercare di toccarlo, nutrirlo o seguirlo. È inoltre importante non chiamarlo né avvicinarsi volontariamente, ma lasciargli lo spazio necessario affinché possa allontanarsi liberamente. Sebbene i delfini possano apparire socievoli e giocherelloni, sono animali selvatici molto potenti e i loro movimenti improvvisi possono causare lesioni. Gli esperti sottolineano che il modo migliore per proteggere sia le persone sia i delfini è rispettarne la natura e mantenere sempre una distanza di sicurezza durante ogni incontro in mare. Almanacco del giorno 27 luglio. Nel 1921, ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biochimico Frederick Banting, isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nati famosi nel 1939, nasce Peppino Di Capri all'anagrafe Giuseppe Faiella, cantante italiano. Nel 1915 nasce Mario Del Monaco, famosissimo tenore italiano. Almanacco musicale. Nel 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con il nostro giornale radio di oggi, del 27 luglio, lunedì. Abbiamo iniziato una nuova settimana, si parte per una nuova settimana, vi invitiamo a iniziarla con un bel sorriso. E terminiamo come di solito con un pensiero. La vita non è perfetta, ma le piccole cose la rendono meravigliosa. Un meraviglioso pomeriggio e un'altrettanto meravigliosa serata vi auguro allo staff della Radio Lussin Piccolo, Radio Yadanka. A risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Yadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa, vento debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità buona.
0: E il notiziario.

92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka. This is gonna be good. Press play.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le informazioni, nonché le previsioni meteo. Oggi con voi è Ileana, oggi è il 27 luglio, lunedì. Il proverbio di oggi dice sole bianco, scirocco in campo. La Chiesa Cattolica festeggia San Pantaleone. Il sole è sorto alle 5:43 minuti e tramonterà alle 20:33 minuti. E queste sono le attualità locali. Questa sera prende il via la nona rassegna del cinema italiano, che nei prossimi giorni offrirà al pubblico una selezione di film in lingua italiana. Il programma si apre con il film sportivo Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano. La manifestazione organizzata dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e proseguirà fino al 31 luglio. Il film Il Maestro sarà proiettato questa sera alle 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Il Marvin String Quartet alle serate musicali di Ossero. La 51esima edizione delle serate musicali di Ossero prosegue domani con il concerto del prestigioso Marvin String Quartet, uno dei più apprezzati giovani quartetti d'archi della scena musicale europea. Il pubblico potrà ascoltare musiche di Ludwig van Beethoven, Boris Papandopoulos e Wilhelm Stenhammer. Il concerto si terrà domani alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero e i biglietti sono disponibili sulla piattaforma entrio.hr. Un uomo salvato in mare grazie al rapido intervento dei presenti e del personale della spiaggia. Il tempestivo intervento di alcuni passanti e del personale del beach bar Boric di Lussin Piccolo e hanno evitato una possibile tragedia. Secondo quanto riferito dai partecipanti attraverso i social media, un uomo era stato trascinato al largo dalle forti onde e ormai esausto non riusciva più a raggiungere la riva. I testimoni raccontano di aver immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 112. All'uomo è stato prima lanciato un ausilio galleggiante per permettergli di rimanere a galla e successivamente, con l'aiuto di una corda, i presenti e il personale della spiaggia sono riusciti a riportarlo a riva. Complimenti. La musica da film arriva sulla terrazza del Garden Inn. Gli amanti delle colonne sonore cinematografiche potranno vivere domani una serata speciale sulla terrazza del Garden Inn a Lussin Grande. Si esibirà il Film Music Orchestra in formazione trio, proponendo le più celebri musiche tratte da grandi successi del cinema internazionale. Il repertorio comprenderà melodie fatte da film classici, d'avventura, romantici e contemporanei. Il concerto si terrà domani alle ore 20:30 sulla terrazza del Garden Inn a Lussin Grande. Infine, una notizia e un avvertimento. Gli esperti avvertono: non avvicinatevi ai delfini e non cercate di toccarli. Dopo il recente episodio in cui il tursiope Oliver in Dalmazia, durante un momento di gioco, ha colpito con la pinna un bagnante trascinandolo per un istante sott'acqua, gli esperti ricordano ancora una volta che i delfini sono animali selvatici e rigorosamente protetti e che ogni incontro con loro richiede prudenza. Se un delfino si avvicina mentre state nuotando o navigando, è consigliabile mantenere la calma, non cercare di toccarlo, nutrirlo o seguirlo. È inoltre importante non chiamarlo né avvicinarsi volontariamente, non cercare di fare selfie con il delfino. Sebbene i delfini possono apparire socievoli e giocheroloni, sono animali selvatici molto potenti e i loro movimenti improvvisi possono causare lesioni, dunque attenzione. Gli esperti sottolineano che il modo migliore per proteggere sia le persone sia i delfini è rispettarne la natura e mantenere sempre una distanza di sicurezza durante ogni incontro in mare.
0: Previsioni del tempo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il tempo rimane stabile, bellissimo, soleggiato, sereno. Domani stabile e sereno, con qualche nube sparsa, vento debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperatura del mare tra 24 e 26 gradi centigradi, temperatura dell'aria fino a 29 o 30 gradi centigradi. Da parte nostra è tutto, partiamo per una nuova settimana e la iniziamo con un bellissimo sorriso e con un pensiero: la vita non è perfetta, ma le piccole cose la rendono meravigliosa. Una meravigliosa serata vi augura lo staff della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka e Ileana.
0: Il notiziario.